0: within a, with
1: I got distracted.
2: Dann später geht's zum Atelier und in Atelier ich bleibe.
3: Dopo la colazione vado in my studio, open un po' di tempo anche se avrei internet per guardare email, a Facebook, avoiding il giornale, start of the world, maybe reading newspapers,
4: scrivania,
3: losing a little bit of time in social networks sometimes.
2: Und ist immer ein Kampf inzwischen so Administration und E-Mails,
4: check my E-Mails,
2: Organisation und alle so solche Sachen und richtig kreative Arbeit,
4: Arbeit versuche.
5: Una signora arrivò ad un evento stampa e immediatamente individuò un'altra signora che indossava lo stesso abito. Entrambe indossavano lo stesso paio di scarpe ed entrambe avevano la conciatura a coda di cavallo. Erano alte più o meno uguali e portavano la stessa borsa. Una società tecnologica nel mio quartiere ha pubblicato un annuncio per l'assunzione di una persona e tutti coloro che hanno presentato domande di assunzione si chiamavano Michael. Elena indossava
4: Elena had
5: lo
4: on
5: stesso
4: the exact
5: impermeabile
4: same black
5: nero
4: rubber raincoat that I was wearing.
5: Quando ero nella scuola superiore,
4: when I was in high school,
5: io e la mia migliore amica,
4: my best friend and I both went to separate
5: bookshops
4: on the same day
5: and bought two copies of the same book. Io ho due
4: I have two very close friends who are also singers. All three of us auditioned for the same role in an experimental performance work. And they decided to cast all of us. We were startled to see each other when we all showed up for the first rehearsal.